piangere. Sì che di pietade io venni men così, come io morisse. E cadi come corpo morto cade. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel.

0: ladri sentissero, se vi scoprissero, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che dar ridere,
0: mi fatta ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo ridere, passo che parla.
1: A che dar ridere,
0: mi fatta ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo ridere,
1: passo.

lo mostró. Ve lo mostró, dito segno d'amistad, dito segno d'amistad. Ma quel parla tanti a tanti a tanti e tanti.

che se parmigiano. E ancora te portiamo quel che se parmigiano. Questi mobili lo vediamo, lo vediamo, lo vediamo. Lo usano questo giù, non costa giù.